E ti vive ore retendo specure in miglio qua in necca tuia e che o se ha verame Rodolfito López bocca iratave o avete un 105 ipu apenova boja pu gendavio iju utata te chapira mi tata tio ya pova ni un acabio mosunumba pecha nevo y hay pañane tamela mae posi funcion ya ve o que sabas que manto güero ya